0: Zubi!
1: Zubi se va, va, novi!
0: Zubi se
1: va, va, va, novi!
0: Zubi se va, novi!
2: Zubi se va, novi!